solo per te. Potrò aspettare, eh? E invece, eccola qua, come è venuta, e chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

può aspettare. Che Laura adesso deve solamente riposare. Io sto uguale, lo chiedo solo se faccio male a volte.